0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Oroscopo del 10 di ottobre, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con le stelle. Ariete, giornata da valutare attentamente anche se sarà tranquilla. Toro, vi sentirete completamente in pace con il mondo intorno a voi. Gemelli, le vostre iniziative saranno valide e accettate dagli altri. Cancro, avrete l'occasione giusta per affinare il feeling con il partner. Leone, una minacciosa nube nel vostro cielo amoroso sparirà d'incanto. Vergine, avrete la possibilità di risolvere un problema in amore. Bilancia, giornata abbastanza favorevole ai viaggi e alle conoscenze. Scorpioni, all'ascolto, oggi vivrete immersi in un'atmosfera molto particolare. Amici del Sagittario, una indefinita tensione invece provocherà stati un pochettino d'ansia. Capricorno, vi troverete di fronte a una scelta un po' difficile. Acquario, giornata favorevole per quel che concerne i rapporti con gli altri. E Pesci, non colpevolizzate chi vi ama se non va proprio tutto come vorreste voi. E con l'oroscopo del 10 ottobre io passo e chiudo. Naturalmente vi aspetto domani sempre puntualissimi per un altro appuntamento.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Hits music station.
3: Radio Vicenza, the new hit. Come

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: È arrivato il sabato ed è sempre un piacere. Benvenuti, sabato mattina 10 di ottobre, 283esimo giorno del calendario. Mancano 82 giorni per arrivare alla fine del 2026 e anche oggi abbiamo un sacco di cose da raccontarci.

0: Ed è il momento dell'onomastico. Vediamo quali sono i santi che la Chiesa ricorda oggi: San Daniele e compagni, San Giovanni Leonardi e San Daniele Comboni.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Michael, we're not going to fight about this, okay?
1: Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
2: La notizia legata alla data di oggi ci porta al 10 di ottobre del 1906, quando veniva assegnato il primo premio Nobel ad un italiano. Era Giosuè Carducci. Non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti e ricerche critiche, ma su tutto un tributo all'energia creativa, alla purezza dello stile e alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica. Con questa motivazione, nel 1906 l'Accademia svedese assegnò appunto il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci.
3: Radio Vicenza, weekend.

Andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data. Iniziamo dal 1780. Il grande uragano del 1780 uccide tra le 20.000 e le 30.000 persone nei Caraibi. 1800, Napoleone Bonaparte scampa ad un attentato al Teatro della Repubblica. 1944, 800 bambini rom vengono uccisi sistematicamente nel campo di concentramento di Auschwitz. 1970 va in onda la prima puntata di Canzonissima, trasmessa da Rai 1 e condotta da Corrado e Raffaella Carrà. 2012, Beppe Grillo attraversa a nuoto lo stretto di Messina. Ti svegli.

compleanno VIP di oggi. Facciamo tanti auguri ad Antonio Albanese, attore e comico, nato a Dolginate in provincia di Lecco nel 1964. Ricordiamo oggi anche la nascita del grande Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi, frazione di Busseto in provincia di Parma, nel 1813.

Ed è il momento dell'onomastico. Vediamo quali sono i santi che la Chiesa ricorda oggi: San Daniele e compagni, San Giovanni Leonardi e San Daniele Comboni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Vediamo che tempo farà sul nostro territorio. Sulla provincia vicentina la giornata di oggi, sabato, si apre con nuvolosità irregolare e alcune schiarite più ampie in pianura. Al mattino non sono attese precipitazioni significative. Nel corso della giornata le nubi potranno aumentare, soprattutto verso la pedemontana, dove sarà possibile qualche debole pioggia. Sul vicentino la probabilità di precipitazioni resterà invece contenuta. Le temperature saranno in aumento durante il giorno. A Vicenza in pianura la minima si attesterà intorno ai 13 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 22 gradi. Sui settori montani i valori saranno più bassi. In sintesi, un sabato nel complesso discreto, con alternanza tra nuvole e schiarite e qualche possibile disturbo nelle zone settentrionali. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo un buon sabato e una piacevole giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 10 di ottobre, quella di oggi, è la giornata mondiale della salute mentale, focalizzata sulla promozione del benessere psicologico e sulla sensibilizzazione contro lo stigma dei disturbi mentali. Siamo arrivati ai saluti anche per questo sabato mattina, vi auguro una buona giornata e un buon weekend.
1: Brioche e cappuccino.
2: Hit music now.
3: Radio Vicenza.
2: Weekend.

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te.
1: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana.

Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
0: Che radio ascolti?
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buongiorno Vicenza!
1: Buongiorno Vicenza!
0: La mattinata della radio che parla di te!
2: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
3: Oroscopo del 10 di ottobre, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con le stelle. Ariete, giornata da valutare attentamente anche se sarà tranquilla. Toro, vi sentirete completamente in pace con il mondo intorno a voi. Gemelli, le vostre iniziative saranno valide e accettate dagli altri. Cancro, avrete l'occasione giusta per affinare il feeling con il partner. Leone, una minacciosa nube nel vostro cielo amoroso sparirà d'incanto. Vergine, avrete la possibilità di risolvere un problema in amore. Bilancia, giornata abbastanza favorevole ai viaggi e alle conoscenze. Scorpioni, all'ascolto, oggi vivrete immersi in un'atmosfera molto particolare. Amici del Sagittario, una indefinita tensione invece provocherà stati un pochettino d'ansia. Capricorno, vi troverete di fronte a una scelta un po' difficile. Acquario, giornata favorevole per quel che concerne i rapporti con gli altri. E Pesci, non colpevolizzate chi vi ama se non va proprio tutto come vorreste voi. E con l'oroscopo del 10 ottobre io passo e chiudo. Naturalmente vi aspetto domani sempre puntualissimi per un altro appuntamento.
2: La

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, vediamo che tempo farà sul nostro territorio. Sulla provincia vicentina la giornata di oggi, sabato, si apre con nuvolosità irregolare e alcune schiarite più ampie in pianura. Al mattino non sono attese precipitazioni significative. Nel corso della giornata le nubi potranno aumentare, soprattutto verso la pedemontana, dove sarà possibile qualche debole pioggia. Sul vicentino la probabilità di precipitazioni resterà invece contenuta. Le temperature saranno in aumento durante il giorno. A Vicenza in pianura la minima si attesterà intorno ai 13 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 22 gradi. Sui settori montani i valori saranno più bassi. In sintesi, un sabato nel complesso discreto, con alternanza tra nuvole e schiarite e qualche possibile disturbo nelle zone settentrionali. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo un buon sabato e una piacevole giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.
8: Eravamo giovani.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
9: Ah!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia-Trieste. In direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Oroscopo del 10 di ottobre, ben ritrovati a tutti all'appuntamento con le stelle. Ariete, giornata da valutare attentamente, anche se sarà tranquilla. Toro, vi sentirete completamente in pace con il mondo intorno a voi. Gemelli, le vostre iniziative saranno valide e accettate dagli altri. Cancro, avrete l'occasione giusta per affinare il feeling con il partner. Leone, una minacciosa nube nel vostro cielo amoroso sparirà d'incanto. Vergine, avrete la possibilità di risolvere un problema in amore. Bilancia, giornata abbastanza favorevole ai viaggi e alle conoscenze. Scorpioni, all'ascolto, oggi vivrete immersi in un'atmosfera molto particolare. Amici del Sagittario, una indefinita tensione invece provocherà stati un pochettino d'ansia. Capricorno, vi troverete di fronte a una scelta un po' difficile. Acquario, giornata favorevole per quel che concerne i rapporti con gli altri. E Pesci, non colpevolizzate chi vi ama se non va proprio tutto come vorreste voi. E con l'oroscopo del 10 ottobre io passo e chiudo. Naturalmente vi aspetto domani sempre puntualissimi per un altro appuntamento.
1: L'oroscopo del giorno.
2: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
3: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
2: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
3: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza.
4: Weekend.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: parla di te.
1: Sei.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, vediamo che tempo farà sul nostro territorio. Sulla provincia vicentina la giornata di oggi, sabato, si apre con nuvolosità irregolare e alcune schiarite più ampie in pianura. Al mattino non sono attese precipitazioni significative. Nel corso della giornata le nubi potranno aumentare, soprattutto verso la pedemontana, dove sarà possibile qualche debole pioggia. Sul Vicentino la probabilità di precipitazioni resterà invece contenuta. Le temperature saranno in aumento durante il giorno. A Vicenza in pianura la minima si attesterà intorno ai 13 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 22 gradi. Sui settori montani i valori saranno più bassi. In sintesi, un sabato nel complesso discreto, con alternanza tra nuvole e schiarite e qualche possibile disturbo nelle zone settentrionali. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo un buon sabato e una piacevole giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. You know the hardest...

0: pizza allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni. Basta l'ora giusta.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolini e pannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Buongiorno Vicenza.
7: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music. Now.
8: Buongiorno Vicenza Weekend. Pronti per questo nuovo fine settimana? Un fine settimana che ha ancora il gusto, diciamo, quasi estivo. I 23-25 gradi ormai non ce li toglie più nessuno. Allora, tutto bene? Anche oggi saremo insieme in diretta. Sì, proprio in diretta. Sono infatti le 10 e 3 minuti. Io sono Martino Montagna, il vostro giornalista professionista di fiducia, anche in questo sabato 10 ottobre. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, che è un appuntamento che ci ricorda quanto sia importante prendersi cura non soltanto del corpo, ma anche del nostro equilibrio psicologico, del benessere delle persone che ci stanno accanto e di chi attraversa anche momenti difficili. Quindi pensiamoci. Ma oggi facciamo gli auguri a Daniela e Daniela. E Daniele, perché si celebra San Daniele Comboni, che è stato un missionario e vescovo che dedicò la propria vita all'Africa e all'educazione, i famosi comboniani. Ma auguri di buon compleanno a tutti voi che oggi festeggiate. Sappiate che il 10 ottobre del 1813 nasceva niente meno che Giuseppe Verdi, uno dei più grandi compositori italiani di tutti i tempi, autore di opere immortali come La Traviata, Rigoletto, Aida, insomma... pezzi che conosciamo benissimo. Tra i personaggi contemporanei nati in questa data troviamo anche Antonio Albanese, attore comico amatissimo dal pubblico italiano. Ma il 10 di ottobre è anche una data importante per la storia mondiale. Nel 1964 si aprivano a Tokyo le prime Olimpiadi organizzate in Asia, quindi un evento che ha segnato una svolta nella storia dello sport internazionale. E in Italia, il 10 ottobre del 1906, Giosuè Carducci ricevette il premio Nobel per la letteratura, diventando il primo italiano a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Ma che settimana è stata quella appena trascorsa a Vicenza provincia per la cronaca? Ovviamente in settimana si è parlato tantissimo di quello che è accaduto sabato scorso 3 ottobre nel pomeriggio. Centinaia di giovani si sono radunati a Campo Marzo per la sfida social organizzata da Hamza Messaf, noto come il Vukumpra, un TikToker. La situazione è degenerata tra spintoni, seguimenti e danni al parcheggio Verdi. Il caso ha provocato polemiche politiche, richieste di maggiore sicurezza e poi anche il sindaco lo ha denunciato, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Dei social, del pericolo di eventi come questi e del mondo giovanile ne parleremo questa mattina con una firma prestigiosa che sarà qui nei nostri studi, firma prestigiosa del giornalismo come Vincenzo Beni dell'ANSA. Le belle notizie, ogni tanto ci sono anche quelle, quindi giovedì è stato ritrovato a Vicenza Nicola Morbin, 55 anni, scomparso dal 30 settembre. I carabinieri lo hanno trovato trovato nella sua auto nel parcheggio del centro commerciale Palladio, ponendo fine all'apprensione dei familiari. Oggi a Montecchio Maggiore c'è un evento sportivo davvero molto particolare. Al Palacollodi è una fiera dedicata agli sport paralimpici. Entreremo nel vivo della fiera con uno degli ideatori, scusate, si chiama Paolo Graziani ed è anche un ex nuotatore paralimpico. Però dovete sapere che c'è in atto a Vicenza un braccio di ferro tra il comune e RFI, perché il sindaco Giacomo Possamai ha ribadito la contrarietà del comune al progetto ferroviario dello scavalco di 7K, chiedendo che venga presa in considerazione un'alternativa. La questione resta centrale per il futuro della viabilità e del territorio vicentino. Vedremo come andrà a finire. Infine attiene. Per 3 giorni si parla di letteratura con il Festival Paesaggi Letterari, con 30 autori nazionali in vari luoghi della città. Davvero una bella idea che è venuta a Nazareno Leonardi, ideatore dell'evento, che sarà con noi questa mattina. Insomma, davvero una bella mattinata da passare insieme, con tante notizie, tanti ospiti e naturalmente anche gli eventi di questo weekend in città e provincia. Ma con che cosa iniziamo? Con quale canzone iniziare questa mattina? Questa bella mattinata in diretta su Radio Vicenza, sabato 10 ottobre. Non lo so, ma non si sa. Allora, scegliamo un grande successo, dai, del passato, dei Crash Test Dummies.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Sono le 10:11 minuti, siamo in diretta e siamo sempre sul pezzo. Eh sì, siamo anche praticamente protagonisti di quello che accade in questo weekend nel giro della nostra provincia. E a Montecchio Maggiore c'è un evento davvero molto molto particolare, perché si parla di sport, ma lo si fa in maniera decisamente diversa dal solito, perché è in atto questa mattina, è iniziato proprio verso le 9 e proseguirà fino alle 18:30 la fiera degli sport paralimpici e inclusivi, che è in corso di svolgimento al Pala Collodi e nel vicino Palatenda di Piazzale Collodi. Siamo a Montecchio Maggiore e siamo con uno degli ideatori assieme al comune di Montecchio, che è naturalmente Paolo Graziani. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno e grazie a voi per lo spazio che ci dedicate.
2: Ma senti quanta energia, ci fa molto piacere caro Paolo. Allora, come stanno andando le cose a Montecchio Maggiore in questo momento?
3: Le cose stanno andando bene, adesso abbiamo fatto tutte le presentazioni delle autorità, sono in corso diverse dimostrazioni. La dimostrazione di Baskin con Caribou Baskin e Pierce Baskin. E nella relativa tennis struttura sono in corso invece le dimostrazioni di tennis tavolo con Tennis Tavolo Vicenza e scherma paralimpica con il Circolo della Scherma di Valdagno.
2: Però io so che l'obiettivo è quello di far conoscere le tante possibilità, no, che sono offerte dallo sport alle persone con disabilità, e c'è anche l'obiettivo di promuovere una cultura un po' dell'inclusione, e questo vi fa onore, ma dimostra anche che c'è una prospettiva diversa per quanto riguarda lo sport, che può essere fatto anche da persone che portano qualche disabilità. Quindi secondo me è un grande passo avanti che si sta facendo.
3: Sicuramente è un grande passo avanti, in realtà è da diverso tempo comunque che Vicenza propone delle iniziative e delle associazioni sportive che permettono a ragazzi con disabilità di fare sport, ed è un onore per noi oggi presentarle al pubblico, soprattutto quelle che sono un po' meno conosciute per vari motivi.
2: Ok, e tra queste quali sono, diciamo, quelle meno conosciute?
3: Io per esempio, per mia esperienza, non conoscevo diverse associazioni, come per esempio il tennis tavolo, il tennis in carrozzina e la scherma, e anche il calcio universale. Il calcio universale è un nuovo sport proposto dall'Ente Italiano degli Sport Inclusivi e andrà in corso la dimostrazione alle 11, quindi vi aspetto numerosi, perché è un nuovo sport che sta nascendo a livello nazionale e che merita assolutamente la nostra presenza, perché è nato proprio a Vicenza l'anno scorso.
2: Vedi che noi vicentini abbiamo sempre mille risorse. Devi sapere, caro Paolo, che qualche settimana fa è stato qui anche un esponente dell'associazione del rugby in carrozzina, quindi si fa anche il rugby, qualcosa di speciale, di incredibile. Ma noi di Radio Vicenza ovviamente abbiamo lo sport e diamo spazio proprio anche agli sport per persone che portano disabilità. Tu sei un nuotatore paralimpico, mi pare anche, vero Paolo?
3: Io sono un ex nuotatore paralimpico, okay. Il mio stile è lo stile libero, categoria S7, disabilità motoria.
2: Ah bene, quindi insomma c'è spazio anche per il nuoto, come vediamo evidentemente anche nelle Paralimpiadi. Allora, un messaggio...
3: Gli sport qui sono tanti, sì. Abbiamo anche diverse interviste per gli atleti, okay. Che vi invito a venire a conoscere da vicino, anche perché alcuni hanno partecipato alle Paralimpiadi a Parigi, Pechino, a Londra, a Sydney. Quindi insomma siamo veramente pieni di atleti che fanno e con disabilità che fanno sport.
2: Ah bene, un bel momento insomma di incontro con gli atleti della nazionale paralimpica, quindi veramente insomma anche immagino personaggi che hanno anche vinto qualcosa, perché la nostra nazionale, abbiamo visto il medagliere, no, delle Paralimpiadi, è sempre tra i primi posti, quindi l'occasione di vedere anche grandi medagliati, giusto?
3: Sì, certo, assolutamente, anche perché, bisogna dirlo, per fortuna la nostra nazione si sta aprendo parecchio anche al settore paralimpico, anche però diciamo che secondo me a volte si considera lo sport paralimpico solo quando ci sono le paralimpiadi, ma in realtà ci sono anche delle associazioni che tutti i giorni danno un supporto agli atleti per poter esprimere il proprio potenziale con disabilità.
2: Bene, e quindi, cari amici di Montecchio Maggiore, ma non solo, dell'Ovest Vicentino, ma di tutta la provincia, ma perché no, anche fuori dalla regione, l'appuntamento oggi è a Montecchio Maggiore con questo bel appuntamento, è la fiera degli sport paralimpici, proprio per farsi un'idea, per conoscere tante persone e per aprire anche un po' la mente. Va bene? Quindi tutti a Montecchio.
3: Certo, vi aspetto e mi lasciate ringraziare per favore l'Ente Italiano degli Sport Inclusivi, il Comitato Italiano Paralimpico del Veneto, il CONI e ci tengo a ringraziare anche la professoressa Elisabetta Tonini per gli importanti consigli che mi ha dato per la realizzazione di questo evento.
2: Perfetto, e allora caro Paolo Graziani, buona fiera degli sport paralimpici a Montecchio Maggiore e grazie per essere stati qui con noi.
3: Grazie, grazie di cuore, vi aspetto.
2: Benissimo, e allora finita la trasmissione, sappiamo dove andare, a Montecchio Maggiore, ma intanto ci aspetta adesso una grande new hit del momento. Sono due grandi cantanti italiani, Biagio Antonacci assieme a Saif, e il loro nuovo hit Spirituale, in diretta su Radio Vicenza.
0: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 2,69 €.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Buongiorno Vicenza!
8: Buongiorno Vicenza!
7: Weekend!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Vicenza.
5: Buongiorno Vicenza.
4: Weekend.
6: Bene, bene, bene, bene. Adesso che abbiamo capito e saputo che cosa andare a vedere al cinema, ebbene, eccoci alle 10:26 minuti in diretta su Radio Vicenza con una prima tranche per quanto riguarda gli eventi in provincia e in città di Vicenza, perché sono tantissimi anche in questo sabato 10 e domenica 11. Alcuni sono partiti già da tempo, da ieri, dall'altro ieri, ma però insomma il clou è proprio questo fine settimana. Allora si parte con Pomopero a Lusiana Conco. C'è una mostra mercato di antiche varietà di mele e pere, degustazioni, frittelle, mercatini, laboratori, eccetera eccetera, anche passeggiate guidate. Ma poi c'è anche la festa dea Polenta e Scopeton a Montecchio Maggiore. Polenta, aringa, perché lo scopeton è un pesce, lo sapete, bigoli con le sarde e serate con intrattenimento musicale. Ma in this moment c'è anche l'appuntamento con British Day a Schio, perché c'è il secondo il programma del weekend, quindi festa a tema britannico con musica, omaggio a Freddie Mercury, cibo, bevande, sfile, tutto British però, tutto made in England. Festa del tartufo invece a Marana di Crespadoro, piatti a base di tartufo nero locale, specialità gastronomiche eccetera eccetera. Invece nell'area iberica c'è la 39esima fiera autunnale a Noventa Vicentina con esposizioni agricole, trattori, poi florovivaismo, artigianato. Ma se invece volete tornare ad assaggiare lo scopeton, non volete andare a Montecchia, bene, c'è l'antica sagra dello scopeton e della frittura a San Vito di Leguzzano, quindi un'alternativa. A Tiene invece c'è l'October Tirol Fest in Villa Fabris, cucina tirolese. E ancora altri appuntamenti, sì dai, perché sono tantissimi, veramente, anche questo weekend. Una cosa diversa, ci sono, attenzione, le giornate fai d'autunno. Vicenza e provincia, visite a ville storiche, giardini, chiese, palazzi, monasteri e cave di interesse culturale. Ma ancora c'è la festa dell'Arna a Mossano, Mossano Sapori, quindi a Mossano Barbarano, specialità a base di anatra. Ma poi festa della patata del Wüster d'Arzignano, specialità di ispirazione bavarese. Infine gli ultimi due di questa prima tranche: Verben, un treno di colori a Roana, festa d'autunno sull'altopiano con foliage, escursioni, mercatini eccetera eccetera, e poi il mercato dell'antiquariato a Vicenza, quindi in città, secondo il consueto calendario domenicale. Bancarelle in centro storico con oggetti d'epoca, antiquariato, curiosità e articoli vintage. Quindi veramente ce n'è per tutti i gusti anche in questo weekend. Ma poi torneremo più avanti, perché ne mancano altri eventi e non è finita qui. Quindi davvero questa mattinata io vi consiglio di viverla con Radio Vicenza in diretta in maniera spensierata, e anzi vi consiglio di canticchiare, perché no? Ma sì, è bello canticchiare così tranquillamente, da rirara. Ebbene, fatelo pure tranquillamente.

0: professionista di fiducia, insieme in diretta, abbiamo detto, fino a mezzogiorno. Dovete sapere che in provincia di Vicenza c'è una città che da ieri praticamente si è trasformata, e si è trasformata in una città dedicata alla letteratura, perché è iniziato un bellissimo festival, si chiama il Festival Paesaggi Letterali, e dura fino a domani, domenica 11 ottobre, e propone circa 30 autori che sono pronti ad animare una decina di luoghi della città, tra palazzi storici, biblioteca, auditorium e spazi del centro. Quindi una cosa molto diffusa e, devo dire, una bellissima idea. È un'idea che è venuta a Nazareno Leonardi. Buongiorno Nazareno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, architetto ed ex presidente del Lions Club di Tiene Host, che ha promosso questa iniziativa perché ho letto che uno dei suoi sogni è quello di portare la grande letteratura a tutta la popolazione, o insomma al massimo che si può. È vero? Questo è l'obiettivo?
1: Sì, ci siamo riusciti lo scorso anno con la prima rassegna Tiene Scritti d'Autore, dove abbiamo avuto i finalisti del premio Strega, del premio Bancarella e del premio Campiello. Però è stata per noi una cosa incredibile mettere insieme questo cartellone, e ci siamo riusciti perché c'è la tenacia di un gruppo affiatato che è quello del Lions, il quale ovviamente ha affiancato il comune di Tiene. Allora, l'anno scorso c'è stata la prima rassegna, quest'anno ci sarà la seconda. Abbiamo avuto martedì il vincitore del premio Campiello, Marcello Fois, è stato proprio la settimana prima, era stato proclamato vincitore, e ora invece ci apprestiamo ad avere la finalista del premio Strega, Teresa Ciabatti, e poi invece martedì 20, sono tre martedì di seguito, martedì 20 poi ci sarà invece il vincitore, anzi la vincitrice, Lorenza Gentile, del premio Bancarella. Quindi i primi tre premi italiani tutti a Tiene. Accanto a questo volevamo far crescere la città, facendola diventare un palcoscenico per la letteratura italiana, anche chiamando a Tiene diversi autori. Siamo riusciti a fare un cartellone fittissimo che da venerdì a domenica prevede anche tre autori nello stesso momento in luoghi diversi, ovviamente, no? E quindi abbiamo pensato che era interessante per la città arrivare a proporre, è quasi una scommessa.
0: Ma caro Nazareno,
1: fino ad ora ha già avuto ovviamente.
0: Ma io infatti volevo proprio dirti questo, Nazareno Leonardi, ideatore, abbiamo detto, di questo festival Tiene, ci sono dei nomi importanti, anche insomma molto conosciuti, giusto per farne un paio: Antonio Caprarica, che è il noto giornalista, no, e saggista, per anni è stato il corrispondente della RAI da Londra, quindi esperto di storia e attualità britannica. Ma poi c'è anche un personaggio vicentino, anche questo molto noto, si chiama Don Marco Pozza, qualche anno fa era conosciuto come Don Spritz, ma è teologo e cappellano del carcere Due Palazzi di Padova, conosciuto anche per la sua capacità di raccontare il Vangelo. Quindi voglio dire, personaggi davvero anche importanti e famosi.
1: Sì, ieri sera abbiamo avuto ad esempio al Teatro Comunale, un teatro comunale gremito soprattutto di donne,
0: vedi,
1: Saba Dalla Zorza, che è un personaggio televisivo, sì, ma anche sì, una scrittrice affermata da alcuni anni. E poi questa sera invece, sempre al teatro, avremo invece Francesco Vidotto.
0: Sì.
1: Vidotto è un scrittore molto amato, specie per chi si interessa di montagna, di boschi, di natura, e quindi credo che anche stasera avremo questa possibilità. Tra l'altro tutti gli ingressi sono gratuiti, non serve prenotare, e soprattutto la cosa più interessante è cercate di venire presto, perché al teatro ovviamente è sempre tutto pieno.
0: Vedi, quindi si fanno i sold out anche con la presentazione di libri, quindi questo è davvero un bel segnale, vuol dire che la gente ancora ama questa cosa, ama la letteratura, è vero?
1: Sì, noi siamo partiti da un dato che per noi è interessantissimo: la biblioteca di Tiene, che è una biblioteca, quella civica, l'anno scorso ha dato 135.000 prestiti di libri.
0: Però,
1: e poi in città ci sono quattro librerie: la libreria Leoni, la libreria Ubic, la libreria Ubic è un'altra pagina, la libreria Tiene Giunti al Punto, e poi la libreria MDO. Quindi quattro librerie significa che c'è ovviamente richiesta.

0: e soprattutto il numero dei prestiti della biblioteca, il fatto che sia sempre piena di persone, ci ha rincuorato nel dire: ma effettivamente qui c'è un angolo particolare del Vicentino, dell'Alto Vicentino, che merita di avere gli stessi scrittori che di solito si vedono nelle grandi città. Questo è un festival che ovviamente ha dei riferimenti, i riferimenti sono Mantova, il festival di Mantova, sono ovviamente Pordenone Legge, ma anche Rovigo Racconta, Soavi Città del Libro. Noi abbiamo avuto la possibilità in 2 anni di arrivare già a livello almeno di quelli più piccoli di questi festival, ma l'anno prossimo faremo il raddoppio, quindi l'anno prossimo ci saranno 60 scrittori.
1: Però va bene, complimenti, quindi vuol dire che insomma le cose vanno bene e c'è entusiasmo, c'è voglia di letteratura, di leggere i libri, perché insomma sembra impossibile, ma la gente ama ancora il cartaceo, no? Siamo inondati dal mondo virtuale, però poi alla fine un bel libro si legge sempre molto volentieri. Allora, caro Nazareno, io ti ringrazio.
0: Volevo solo aggiungere, perché mi pare giusto anche, è un festival di relazioni. Quindi noi abbiamo 3 scuole, l'istituto e il liceo, quindi il liceo Corradini, l'istituto Chilesotti, l'istituto Ceccato. Ieri mattina avevamo 4 autori che si alternavano in Galleria Garibaldi, al Teatro Comunale e al Teatro Fonato. 1400 ragazzi che ascoltavano e ovviamente questi scrittori. La cosa più interessante è la Galleria Garibaldi, che è uno dei luoghi emblematici di Tiene, che soffre, come un po' tutti i centri storici, della mancanza ovviamente di negozi, che sono sempre meno. L'abbiamo rivitalizzata, rigenerata per un giorno, e questo ha creato grande stupore e anche grande interesse e meraviglia.
1: Vedi, bisogna proporle queste cose perché poi la gente risponde. Allora, grazie veramente di cuore Nazareno Leonardi, so che sei impegnatissimo perché insomma il festival è nel pieno, è partito ieri, e quindi il messaggio che vuoi lanciare da Tiene per tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza, prego.
0: Sì, venite a Tiene in questi giorni, soprattutto seguiteci scrittidautore.it, c'è tutto il programma ed è subito ed è aggiornatissimo.
1: Perfetto, e allora grazie mille, e quindi insomma non ci resta altro che venire a Tiene, ok?
0: Grazie a Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend hits, hits, hits. Music now.
3: Il nostro weekend in diretta prosegue, sono le 10:47 minuti, sempre naturalmente Radio Vicenza, insieme fino a mezzogiorno con Martino Montagna, e adesso la seconda tranche per quanto riguarda gli eventi in questo weekend a città e provincia. Allora, abbiamo parlato prima di tante cose e abbiamo concluso con per esempio il mercato dell'antiquariato a Vicenza. Ma vi ricordo che c'è anche la festa del mais a Marano, Marano Vicentino, con la celebrazione del mais locale, con attenzione ovviamente alla tradizione agricola e alla polenta. Poi c'è invece, dalla polenta si passa al bollito, perché c'è il bollito camisanese a Camisano Vicentino, manifestazione gastronomica dedicata al bollito veneto per chi ama questa pietanza. Ma c'è anche la festa del Maron a Bassano del Grappa, nell'ambito ovviamente di questa festa dedicata alle castagne e alle specialità a base di marroni. Ma non solo a Bassano, anche a Sarego c'è la festa dei Maroni e del Vin Novo, castagne, vino nuovo e sapori tradizionali dell'autunno sui colli iberici. Allora, però, c'è veramente la sfida dei Maroni, perché anche a Lugo di Vicenza, quindi sagra della maternità e festa dei Maroni, quindi veramente, insomma, se amate le castagne ci sono davvero tanti tanti posti, insomma, tanti punti. Allora, ancora Oktober Genebe a Enego, la festa autunnale con vini, birre artigianali, formaggi, mercatini, eccetera eccetera. Se invece amate il tartufo, attenzione, perché c'è la festa del tartufo dei colli iberici a Lumignano Longare, e ancora la sagra di Poleo, praticamente tradizionale festa paesana, ma festa delle castagne ancora a Colleredo, perché c'è appunto questa festa autunnale. Ancora un paio di eventi, dai: Santa Bertilla in festa a Vicenza, stand gastronomici con gnocchi fatti a mano, bigoli, grigliate e via. Alla scoperta del tartufo dei colli iberici invece a Lumignano, incontro divulgativo sul tartufo, e infine incontro con Diego Dalla Palma, siamo a Vicenza, appuntamento con il noto esperto di bellezza domani, quindi bellezza e immagine, e ovviamente insomma un appuntamento che può essere una cosa abbastanza carina. Oh, dunque, bene, bisogna dire che abbiamo detto sono tantissimi gli eventi anche di questa settimana, l'importante insomma è che ci sia la possibilità di divertirsi, dai, insomma qualcosa di tranquillo, di sereno anche in questo bel weekend.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend hits, hits, hits. Music
2: now. In questo sabato 10 ottobre, sempre in diretta naturalmente Radio Vicenza, lo saremo fino a mezzogiorno. Intanto abbiamo superato la prima ora e adesso ci attendono tante altre belle cose da fare insieme. Per esempio, diamo il benvenuto a un ospite che è qui in studio con noi. È un giornalista che nel vicentino, ma non solo, direi anche a livello regionale e nazionale, rappresenta insomma una fetta di storia importante, una firma prestigiosa, è quella di Vincenzo Beni. Buongiorno Vincenzo.
3: Buongiorno Martino, grazie per la presentazione.
2: Ci mancherebbe, questo è il cachet, insomma, poi c'è la tariffa, tanti complimenti, tot. No dai, stiamo scherzando. Allora Vincenzo Beni, per tanti anni, ma lo sei ancora, corrispondente dell'ANSA, come sta intanto, come vanno le cose?
3: No, non corrispondente, ero giornalista dell'ANSA, no? I corrispondenti sono i collaboratori esterni.
2: Giusto, giusto, giusto.
3: Però va bene, ma comunque esistono e sono bravissimi.
2: No, ma però insomma tu sei stato sempre in prima linea e ovviamente sappiamo che l'ANSA insomma è l'agenzia di stampa per antonomasia in Italia, ce ne sono altre, ma insomma l'ANSA certo. È sicuramente la più prestigiosa e anche la più antica, perché è una delle prime. E soprattutto tu sei stato proprio in prima linea per tanti anni e quindi le notizie per prime passavano da te.
3: Beh, da me, dalla nostra redazione,
2: naturalmente,
3: di bravissimi colleghi, perché l'ANSA ha soprattutto questa caratteristica di avere dei giornalisti straordinari sia in Italia che all'estero. Pensa solo ai colleghi che seguono le guerre,
2: sì.
3: E che fanno un lavoro certamente più pesante di quello che si potrebbe pensare di fare in redazione. Però direi che tutta la carovana ANSA è fatta di grandi professionisti.
2: Naturalmente, e devo dire anche che l'ANSA si è trasformata in questi ultimi anni, perché non è più l'agenzia che dà le prime notizie. Adesso ovviamente il cartaceo insomma viene un po' meno, ho visto un'evoluzione anche online, quindi veramente ci si trasforma per continuare naturalmente a fare la propria parte.
3: Guarda, l'agenzia è nata nel 47,
2: vedi,
3: sulle ceneri dell'agenzia Stefani, che era l'agenzia del regime. È nata per volontà di 6 quotidiani nazionali che si sono associati e hanno detto facciamo un'agenzia, un gruppo di giornalisti che diano notizie brevi e soprattutto reali. Da lì si è evoluta, si sono aggregati ovviamente altri quotidiani. Ti ricordo che è una società cooperativa responsabilità, l'ANSA, una SCARL, e quindi mano a mano si è ingrandita, diciamo così, inglobando nella proprietà testate tutte le più prestigiose testate nazionali, ora anche radiotelevisive ovviamente.
2: Sì, sì, perché ho visto che insomma fanno anche, cioè l'ANSA fa anche delle pagine, vero, per i giornali.
3: Ha una redazione specializzata in tutte le regioni, ci sono colleghi che fanno pagine, costruiscono pagine da vendere, tra virgolette, perché poi è un discorso anche commerciale, da vendere a chi le prenota, le pagine speciali su qualsiasi cosa, economia, territorio, storia.
2: Senti, anche a livello ovviamente locale, Vicenza, Veneto, insomma, stiamo parlando di una realtà che fornisce davvero tante testate, perché so che insomma quasi tutte sono poi collegate all'ANSA.
3: Certo, chi ha una testata non può, di un certo livello ovviamente, non telecondominio, ma dovrebbe essere legato all'ANSA, anche perché gli abbonamenti sono scaglionati a base degli, parlando di importi, a seconda della potenza che tu richiedi dall'ANSA. Chiaro che se tu sei, vediamo un esempio, un quotidiano di un locale di una città, non paghi come la RAI o come Mediaset,
2: certo,
3: l'abbonamento annuale all'ANSA. E poi dipende, tu puoi avere anche un abbonamento singolo, ti puoi abbonare solo allo sport. L'ANSA esempio ha il più grande la più grande redazione agroalimentare d'Europa.
2: Ah, però
3: l'ANSA è tra le 5 più importanti agenzie d'Europa, e questo settore è particolarmente un settore d'orgoglio per la testata.
2: Senti, abbiamo detto tu hai una grandissima esperienza, quindi hai trattato...
3: Sentire vecchio.
2: No, no, no, però insomma è un paio d'anni che lavori per l'ANSA.
3: Sì, sì, 5 minuti.
2: No, però volevo chiederti, in tutta questa, tutti questi anni insomma, che hai lavorato, le notizie, qual è stata un po' la notizia più particolare, quella che insomma ti ha un po' incuriosito, quella che ti resta ancora in mente, se uno te lo dovesse chiedere?
3: Beh, guarda, dal punto di vista della cronaca ce ne sono due o tre che sono formidabili, passami il termine. Poi ci sono altre notizie. Io mi sono divertito molto a fare per esempio l'inviato di Coppa UEFA per, ahimè, Verona e Chievo, perché Vicenza non ci arrivava.
2: Ah, okay.
3: Cioè, ci è arrivato in nella coppetta che ha fatto, che poi è stato eliminato dalla squadra russa, non mi ricordo più come si chiamava. E in ogni caso ti direi che così al volo il fatto di cronaca più agghiacciante, perché ho assistito in prima persona a tutti gli sviluppi purtroppo anche molto truculenti, è stato il caso Stevanin. Non so se lo ricordi.
2: Ah, mamma mia.
3: Il omicida di Legnago, che
2: del Veronese.
3: Del Veronese, sì. Che aveva irretito con degli annunci particolari alcune prostitute, se le portava a casa e poi le seppelliva in giardino.
2: Sì, è stato naturalmente una...
3: Sì, poi c'è stato, vabbè, il rapimento Tacchella, sono stati, ti dico, decine di cose purtroppo interessanti dal punto di vista della cronaca.
2: Senti, e a proposito di notizie particolari, a Vicenza insomma c'è stata questa notizia dell'evento, di quanto accaduto sabato pomeriggio 3 di ottobre con il TikToker e tutta la confusione che ne è nata. Ne parliamo fra un attimo, d'accordo?
3: Perfetto,
2: facciamo una breve pausa, siccome ce n'è tanto da dire su quel personaggio, su quanto accaduto, poi in settimana le reazioni. Allora, tra pochissimo, adesso un po' di musica bella tosta con Tate McRae e la sua Sports Car in diretta su Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
3: Allora, eccoci in diretta, ancora insieme, sono le 11:15, ancora buon weekend, buona mattinata, Radio Vicenza. Questa mattina con noi nei nostri studi, nello studio biancorosso, c'è Vincenzo Beni, giornalista dell'ANSA, che è qui con noi stamattina. Abbiamo parlato prima, diciamo in generale, no, del giornalismo, dell'ANSA, del ruolo, eccetera, eccetera, anche un po' delle notizie particolari che hai affrontato, caro Vincenzo, nella tua carriera professionistica.
4: Certo.
3: E abbiamo lanciato quello che insomma è accaduto sabato scorso, 3 di ottobre, nel pomeriggio a Vicenza. Un po' tutti lo sappiamo, certo. In settimana insomma ne hanno parlato anche la trasmissione, le Iene, eccetera eccetera. Poi c'è stato il sindaco che ha denunciato questo TikToker che praticamente ha lanciato questo meeting, questo incontro, questa battle aura, come la chiama lui. E lui è il TikToker Ham Messaf, di origine marocchina, bisogna dirlo, conosciuto come il Vukumpra. Allora, se non ci sono state dette parecchie, la tua impressione su quanto accaduto quel sabato e poi in settimana magari?
4: Guarda, io non me ne sono occupato direttamente, mi sono occupati altri colleghi per quanto riguarda l'agenzia. Ti posso dire che partiamo dalla sorgente di tutto questo.
3: Sì.
4: Credo che i social, al punto in cui sono arrivati, vadano abbastanza regolamentati.
3: Sì.
4: Perché certo è grave, gravissimo quello che è successo, poteva succedere di peggio, poteva anche non succedere, perché la scusa che lui aveva avvisato la questura, sì, dicendo che ci sarebbero state 50 persone,
3: sì,
4: non la beve nessuno, nel senso che tu non sai quanto puoi ricavare dallo scatenare una ricerca così attraverso i social, certo, sapendo che sei uno che i social li manovra.
3: Sì.
4: E quindi, perché non era il primo arrivato che non sapeva neanche che bottone schiacciare.
3: Certo.
4: Questo è uno preparato, probabilmente con una serie di collaboratori alle spalle che in questo frangente non sono emersi. Però non credo abbia fatto tutto da solo.
3: Certo, ma poi io ti dico anche un'altra cosa. Allora, lui ha detto, ma se al concerto di Vasco Rossi o di Ernia o di Bile o di altri cantanti succede che due si menano, e io che cosa devo fare? In realtà è diverso, perché un concerto vero e proprio, Vasco Rossi, ma anche appunto, sì, non lo so, Madame, i Pooh, voglio dire, sotto, dietro c'è tutta una pratica di sicurezza, e quindi ci sono ovviamente le forze dell'ordine che sono allertate, c'è l'occupazione solo pubblico,
4: i vigilanti privati del concerto,
3: bene, le ambulanze, i sanitari, allora c'è tutto un lavoro, no, è diverso,
4: non se è paragonabile,
3: non è paragonabile, quindi una difesa un po' che si è, come, sì, dire, arrampicata.
4: Adesso, secondo me, non poteva far altro.
3: Sì, esatto.
4: È stato bravo a mettersi la faccia successivamente, ma e chiudere la stalla dopo che i boy sono scappati.
3: E poi ti dico un'altra cosa, caro Vincenzo, questi ragazzi, è un appello che faccio ai ragazzi, questi giovani, no, che sono 14, 15 anni, 16 anni, che sono espertissimi ormai, noi siamo boomer. Ma allora io dico, ragazzi, però, quando guardate un video, guardate bene i dettagli, perché il Vukumpra ha fatto questo video intanto urlando, perché allora chi urla vuol dire che insomma vuole, come dire, forzare, no, il messaggio che lancia, ma poi il messaggio poi è arrivato anche sul posto ed è andato via, è scappato con un furgone. Allora guardate bene i video, è un furgone vecchio del 1991, è un Peugeot. Allora, se questo annuncia che regala vestiti firmati e poi c'ha il vecchio, è un poro Cristo, cosa vuoi che regali? Se era un TikToker con tanta possibilità, arrivava con, non lo so, il furgone, il vano, oppure della Mercedes, il Vito della Mercedes nuovo di zecca, dice, caspita, questo regala, questo fa, è arrivato questo vecchio povero furgone Peugeot. Quindi, ragazzi, quando guardate sti video, state attenti, perché poi insomma si capisce, no, la cosa.
4: E se è possibile anche i genitori dei ragazzi.
3: Eh sì, perché pare che qualcuno li abbia anche accompagnati.
4: Sì.
3: Quindi incredibile. Sulla denuncia invece del sindaco Possamai, cosa mi dici?
4: Ha fatto bene.
3: Per...
4: Lui deve difendere la città, deve difendere l'immagine soprattutto della città, che non è uscita bene. A parte che alcuni, chiedo scusa, anche i colleghi nazionali hanno esagerato, secondo me, perché ho sentito io parlare di Vicenza distrutta,
3: sì.
4: Vicenza a fuoco e fiamme. È successa una cosa grave, ma non è successa una cosa gravissima così.
3: Esatto.
4: In ogni caso la cosa è grave e ha fatto bene il sindaco a denunciare.
3: Comunque i 10.000 euro di danni ci sono.
4: Sì, no, per carità.
3: E bene ha fatto secondo me anche il comitato sicurezza, perché sì, ha deciso di paragonare appunto questi eventi dei follower con i TikToker, eccetera, cioè gli influencer, a veri e propri eventi. E quindi, come si diceva prima, no? Tutto il discorso di sicurezza, di, certo, di insomma. E ad un concerto si sa quasi di preciso quante persone,
4: sì,
3: ci saranno.
4: Il numero dei biglietti venduti sono quelli.
3: E quindi hai capito che insomma bisogna fare le cose fatte bene. Va bene, Vincenzo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo perché dobbiamo parlare anche di un tuo libro molto bello, soprattutto per gli amanti dello sport. A tra poco in diretta su Radio Vicenza.
0: Pubblicità. A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi

0: Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
3: Weekend del sabato 10 ottobre, in diretta naturalmente Martino Montagna, e questa mattina con me nel nostro studio biancorosso c'è Vincenzo Beni, giornalista dell'ANSA, e che fa anche lo scrittore qualche volta, è vero?
4: Ogni tanto capita.
3: Ogni tanto, bene. Allora senti, parliamo di questo tuo libro che sta per uscire, ed è un libro che secondo me attirerà l'attenzione di tanti appassionati, perché la provincia di Vicenza, la città, la provincia, è una, storicamente una provincia di tifosi del calcio, ma tifosi anche del ciclismo, perché devo dire che insomma il ciclismo, anche quello professionistico, non solo quello dilettantistico, insomma nella nostra provincia è molto sentito. E tu hai scritto un libro che si intitola Storia del grande ciclismo vicentino.
4: Ed è una provincia non solo di tifosi ma anche di praticanti ciclismo, perché Vicenza rientra in quel distretto che con congloba Treviso e Padova, dove si producono per esempio il 75% delle biciclette fatte in Italia, dove si produce l'80% della componentistica per le biciclette, dai manubri alle selle ai telai e a tutto quello che ci va dietro. Adesso la bici è diventata una macchina straordinaria, perfetta, ci sono bici da 40.000 euro, tanto per dire, insomma. Quindi bici da corsa da 40.000 euro.
3: Sì, sì.
4: Mi è appassionato, mi sono sempre appassionato di ciclismo, e dai tutti gli appunti che avevo, ho visto che poteva venire fuori una bella cosa. Molto ti dico, è stato un parto abbastanza difficile, perché ho cominciato a febbraio, quindi con molta sopportazione anche della mia compagna, ma
3: come ti capisco
4: che ringrazio, ma che comunque sembra che mi stia dando delle soddisfazioni. Adesso è in mano all'editore, la presentazione sarà circa a metà dicembre.
3: Ecco, vedo che insomma in questo libro ci saranno anche insomma un bel po' di numeri, quindi non solo la cronaca ma anche le statistiche, le curiosità, la narrazione, soprattutto dei ciclisti vicentini che hanno vinto al Giro, al Tour de France, alla Vuelta, nelle gare monumentali e anche insomma momenti esaltanti nei mondiali.
4: Sì, tieni presente che è dedicato solo ai professionisti, perché parlando di dilettanti forse non basterebbe la Treccani.
3: Sì.
4: Tieni presente che nel 2026, quest'anno, la provincia di Vicenza c'ha 53 società ciclistiche, tutte dilettantistiche. Non abbiamo squadre, come dire, di World Tour, che è la Serie A del ciclismo. Abbiamo molte squadre con l'elite, molte squadre con i giovani, squadre che praticano poi il ciclocross, il BMX, la mountain bike, il gravel, che adesso è la punta di diamante del ciclismo amatoriale.
3: Sì.
4: E adesso addirittura quel geniaccio di Pippo Pozzato ha fatto il primo giro del Veneto Gravel l'anno scorso, quindi il ciclismo è diventato grande, ed è bello pensarlo che lo puoi, su questo libro, scusa se cito, lo puoi pensare dagli albori, dai pionieri, ai professionisti di oggi, che anche l'altro giorno hanno vinto alcune tappe.
3: Ecco, so che il libro verrà presentato quindi a dicembre, giusto?
4: Sì, più o meno a metà dicembre. La data dovrebbe essere il 16, ma non è ancora fissata esattamente.
3: E dove lo presenterai?
4: Alla sala congressi della Confartigianato Vicenza di Via Fermi.
3: Bene, insomma, quindi è un libro che punta al cuore degli appassionati, perché sicuramente tanti si ricordano qualche nome, ma forse effettivamente mancava un libro di questo tipo, no?
4: Da quello che ho cercato di capire io, sì. Tieni presente che contiene anche molte pagine e capitoli dedicati ai mondiali dell'85, che sono gli unici che siamo riusciti a avere in provincia di Vicenza, Bassano su pista, che erano in collegamento con quelli trevigiani su strada, 1985. Poi dovevamo avere nel 2020 un altro campionato del mondo, ci avevano detto sì, il giorno dopo ci hanno detto no.
3: Ah.
4: Ma il giorno dopo, non la settimana dopo.
3: Sì.
4: Alla sera tutto il comitato aveva brindato, e la mattina dopo, che era guidato dall'avvocato Claudio Pasqualini, dopo si sono ritrovati con la smentita dello stesso presidente della Federazione Ciclistica Italiana che il giorno prima gli aveva detto sì.
3: Forte.
4: Ma è bene, nel libro c'è scritto tutto.
3: C'è tutto bene.
4: Ed è veramente un capitolo a ferro e fuoco.
3: Senti, i grandi nomi nostri vicentini sono Battaglin.
4: Sono Basso che ha vinto il mondiale. Battaglin, sì, che è l'unico vicentino. Basso che è l'unico vicentino che ha vinto un mondiale.
3: Sì.
4: Battaglin che è l'unico vicentino che ha vinto un Giro d'Italia.
3: Sì.
4: Poi non dimentichiamo appunto Pozzato che ha vinto una Milano-Sanremo, che secondo me è una delle monumentali stratosferiche che vale benissimo una corsa a tappe, perché è una corsa straordinaria e chi la vince veramente vuol dire che abbia la potenza nelle gambe.
3: Se ti dico Cenghialta?
4: Cenghialta che adesso fa il direttore sportivo, come Baldato che è il direttore sportivo di un signore sconosciuto che si chiama Tadej Pogačar.
3: Un nome così, insomma. Ho capito. Va bene, caro Vincenzo, quindi auguri per il tuo libro, Storia
4: ringrazio.
3: Del grande ciclismo vicentino, quindi verrà presentato, abbiamo detto, a metà dicembre.
4: Sì, scusami, volevo solo aggiungere che l'editore è la compagnia del libro di Nove.
3: Ok, benissimo, perfetto. Però, caro Vincenzo, prima di salutarci, devi sapere che chi entra in questo studio deve pagare pegno. È un dazio che chiediamo a tutti gli ospiti. In pratica ci devi dire qual è una delle tue canzoni preferite, perché lo è e ce la devi pure presentare.
4: Guarda,
3: caro mio,
4: io faccio parte senza vergogna di quelli che chiamano il popolo dei Pooh, però in questo caso non è una canzone dei Pooh, perché sarebbe abbastanza scontato.
3: Ok.
4: E poi sì, forse non è la preferita. È difficile centrarne una. Io ti direi per esempio Margherita di Riccardo Cocciante, che è un po' datata, se vogliamo, perché è del 76, ma è una canzone che non è proprio una canzone d'amore, perché se vogliamo è una canzone che parla di un amore assoluto, ma che è una canzone che parla anche di potenza della vita, di capacità della vita, di modi di vivere. In cui una canzone secondo me in cui si rispecchiano molte persone, non solo, ripeto, legate alla storia, cuore, amore, di tutte le canzonette,
3: certo.
4: E questo secondo me c'è qualcosa in più, a parte l'estrema capacità che ha questo artista, che è stratosferico secondo me, Cocciante.
3: Insomma, veramente,
4: che io chiedo scusa,
3: sì, sì.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza, vediamo che tempo farà sul nostro territorio. Sulla provincia vicentina la giornata di oggi, sabato, si apre con nuvolosità irregolare e alcune schiarite più ampie in pianura. Al mattino non sono attese precipitazioni significative. Nel corso della giornata le nubi potranno aumentare, soprattutto verso la pedemontana, dove sarà possibile qualche debole pioggia. Sul vicentino la probabilità di precipitazioni resterà invece contenuta. Le temperature saranno in aumento durante il giorno. A Vicenza in pianura la minima si attesterà intorno ai 13 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 22 gradi. Sui settori montani i valori saranno più bassi. In sintesi, un sabato nel complesso discreto, con alternanza tra nuvole e schiarite e qualche possibile disturbo nelle zone settentrionali. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo un buon sabato e una piacevole giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza.
4: Weekend.
0: More music. Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: Alle 11:46 minuti siamo in diretta e siamo pronti per darvi una grande notizia. È una notizia fresca, ma freschissima proprio di questi minuti. Una notizia molto, molto importante. Non c'è da nessuna parte, perché la notizia è proprio... L'evento è accaduto, la decisione è stata presa qualche minuto fa. Allora, voi sapete, cari amici e care amiche, che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini, giusto? Degli alpini vicentini, di tutti gli alpini, della sezione Vicenza-Montepasubio, della sezione Bassano-Montegrappa, della sezione di Asiago, di Marostica e di Valdagno. Ebbene, siamo orgogliosi veramente di dare questa grande notizia, perché non sarà la adunata nazionale che chiama mezzo milione di persone, ma stiamo parlando della adunata triveneta del terzo raggruppamento che, attenzione, nel 2029 si terrà a Valdagno. E allora diamo il benvenuto al presidente, facciamo i complimenti del presidente della sezione alpini di Valdagno, Enrico Crocco. Caro Enrico, complimenti.
3: Grazie a Radio Vicenza, grazie a Martino Montagna. Con soddisfazione che abbiamo accolto la votazione che ci ha premiati per un lavoro fatto di squadra in tanti anni di cercare di portare questo risultato, ma è cascato proprio nell'anno del 29, che sarà il centenario della nostra sezione, per cui impressionisce ancora di più quello che noi andremo a rappresentare nella nostra valle con tutti i nostri alpini.
2: È probabilmente i 100 anni di storia del gruppo Alpini di Valdagno, insomma, ha pesato parecchio sulla decisione presa questa mattina a Vittorio Veneto durante la riunione dei presidenti del terzo raggruppamento. Quindi, ripeto, la adunata triveneta degli Alpini 2029 sarà a Valdagno. Devo dire, caro presidente, che stai portando a casa qualsiasi cosa. Ricordiamo, nel 2025, l'anno scorso, a Valdagno si è tenuto a livello nazionale il CISA, che è il comitato naturalmente della stampa
3: alpina,
2: il convegno itinerante della stampa alpina. Nella adunata nazionale di Genova hai noleggiato una nave ospitando 1300 persone, e adesso porti a casa la adunata triveneta 2029. Insomma, più di così io cosa devo dire?
3: Io, Martino, ti ringrazio e ripeto, un lavoro di squadra. Devo lasciarvi perché c'è una votazione in corso e devo partecipare.
2: Benissimo,
3: alla prossima,
2: benissimo.
3: E per cui ci sentiremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi.
2: Perfetto. D'accordo? Grazie presidente, gentilissimo, per aver lasciato per un attimo il consiglio. E quindi ripetiamo la notizia proprio freschissima di questi minuti: nel 2029 la adunata triveneta, quindi del terzo raggruppamento degli alpini, si terrà a Valdagno. Non è la adunata nazionale, che abbiamo detto porta mezzo milione di persone, ma 150.000-200.000 alpini a Valdagno nel 2029. Ci potranno essere tutti. Quindi questa grande notizia, naturalmente, nella mattinata di Radio Vicenza. Ringraziamo ancora il presidente della sezione alpini di Valdagno. Radio Vicenza è naturalmente la radio di tutti gli alpini vicentini, e quindi siamo fieri ed orgogliosi di aver dato questa bella notizia in diretta qui.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da Ali a Ali per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hit. Music.
2: Now. Un minuto a mezzogiorno, naturalmente il tempo di salutarci, di ringraziarvi per l'ascolto. Naturalmente anche questa mattina abbiamo avuto tanti ospiti, abbiamo dato tante notizie, e se per caso vi siete persi questa puntata, sappiate che potete riascoltarla senza problemi. Basta andare sul sito di Radio Vicenza, www.radiovicenza.com, sezione podcast, andate naturalmente su Buongiorno Vicenza Weekend e potete riascoltare tutto tranquillamente senza problemi. Quindi mi raccomando, nessun dramma se avete perso questa puntata. E ricordo ancora la notizia che abbiamo dato in esclusiva, in anteprima, la notizia che nel 2029 la Dunata Triveneta degli Alpini del terzo raggruppamento si terrà in quel di Valdagno per onorare e commemorare i 100 anni della locale sezione. Naturalmente abbiamo avuto ospite con noi il presidente Enrico Crocco, a cui facciamo ancora tantissimi complimenti per questo grande risultato raggiunto. Quindi a Dunata Triveneta degli Alpini nel 2029 a Valdagno. E con questa bella notizia vi ringraziamo e vi salutiamo. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre al sabato, ma durante la settimana con i notiziari locali di Radio Vicenza. Buon weekend a tutti.
0: Radio Vicenza. Time o'clock.
3: Sono le 12 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABVicenza.it. YNAB, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Radio Vicenza. Music and Food.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: www.radiovicenza.com Online, on air. La pausa pranzo di Radio Vicenza. Music and food.

0: Music! Radio Vicenza.
1: Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana.

0: Via Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
8: Questa è la radio dei Vicentini.
9: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: È sabato, amici, buon weekend e soprattutto ben ritrovati con Maurizio Rossi in questo appuntamento dedicato al mondo della tecnologia. Radio Web, mettetevi comodi perché se avete perso qualche notizia interessante, diciamo così, per strada, noi siamo qua oggi a voler riepilogare tutto quello che c'è stato di meglio all'interno del nostro magazine, perché lo sapete, oggi si va un po' il succo della nostra trasmissione. Radio Web, quindi in pillole tutte le notizie più interessanti, rimanete con noi.
1: Radio Vicenza.

C'è subito questa notizia, amici, che ha fatto il giro del web e noi ne parliamo perché siamo sempre un po' titubanti quando si parla di agenti di intelligenza artificiale che prendono un po' decisioni al posto nostro. E come ipotizzato giorni fa, quando il primo ministro Anthony Albanese ha comunicato l'accesso non autorizzato al portale Australian Medicare, il numero di incidenti causati dagli agenti di OpenAI continua ad aumentare. L'azienda californiana avrebbe confermato degli attacchi contro dozzine di terze parti, tra cui i siti della SEC e del Dipartimento del Commercio. Alcune immagini degli utenti sono state poi caricate su siti di hosting pubblici. In seguito all'incidente, Hugging Face, OpenAI ha avviato questa ampia revisione delle azioni eseguite dagli agenti durante l'addestramento e la valutazione. Nella maggioranza dei casi il compito era proprio l'accesso a contenuti web di pubblico dominio per rispondere alle domande. Gli agenti hanno interagito con siti web di terze parti in modo che esulavano dai compiti, diciamo così, assegnati, ad esempio effettuando l'accesso con delle credenziali trovate online o magari aggirando anche il controllo degli accessi. OpenAI sottolinea che sono state avvisate dozzine di terze parti a partire dai casi in cui gli agenti hanno aggirato i controlli di sicurezza, compromesso la disponibilità di un servizio online, causato anche un impatto, diciamo, negativo su siti e servizi. Alcuni si sono gestiti da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Secondo Bloomberg e il New York Times, degli agenti avrebbero attaccato i siti appunto sec.gov e investor.gov della SEC appunto americana, e anche del Dipartimento del Commercio, il sito del Dipartimento dell'Educazione. In quest'ultimo caso, il tentativo di accedere ai dati per fortuna è fallito. Negli altri casi questi tentativi comunque hanno avuto successo, ma comunque si tratta, ecco, di dati pubblici. Un portavoce di OpenAI ha dichiarato che gli agenti hanno considerato i siti governativi un po' come delle fonti pubbliche autorevoli. Però attenzione, perché si tratta comunque di comportamenti non previsti, hanno agito in totale autonomia.

0: grande musica anche oggi all'interno di Radio Web, amici, in questa nostra playlist. Io direi ancora di restare un po' all'interno dell'intelligenza artificiale, perché due dei tre giudici del tribunale di appello del distretto della Columbia avrebbero confermato la designazione di Supply Chain Risk del Dipartimento della Difesa. Insomma, c'è Anthropic che rimane ancora in questa blacklist e i modelli cloud non possono essere utilizzati dai militari né dalle aziende che lavorano per il Pentagono. Questa decisione è, diciamo, opposta a quella emessa dal tribunale della California a fine di agosto. Il governo americano, ricorderete, che aveva chiesto di rimuovere le restrizioni per consentire tutti gli usi legali di cloud da parte dei militari. Anthropic ha respinto la richiesta, in quanto non vuole che questi modelli vengano utilizzati per la sorveglianza di massa o per lo sviluppo di armi autonome. Il Pentagono ha quindi considerato Anthropic un pericolo per la sicurezza nazionale. La designazione è avvenuta proprio sulla base di due leggi, una delle quali è prevista la giurisdizione esclusiva del tribunale di appello del distretto della Columbia. Anthropic comunque ha vinto in primo grado al tribunale della California. Secondo la giudice Rita Lane, la designazione è illegale ed incostituzionale. Il tribunale di appello del distretto di Columbia aveva già comunque negato la sospensione della designazione all'inizio di aprile. Due dei giudici hanno ora confermato che l'operato del governo quindi è corretto e Anthropic viene un po' lasciata lì. Adesso da una parte, buona.
1: Radio Vicenza.

Bene amici, c'è un sondaggio e riguarda un po' gli americani che cosa pensano dell'intelligenza artificiale, perché negli Stati Uniti diciamo che oramai è entrata un po' nella routine di milioni di persone, sia a casa che in ufficio, a scuola e per le piccole faccende di tutti i giorni. Intanto telegiornali e podcast ospitano spesso chi la sviluppa e capita di sentirgli dire che c'è una possibilità su 10 che finisca molto, ma molto male per tutti. Beh, forse è anche per questo che gli americani vivono l'intelligenza artificiale un po' con disagio. E secondo una ricerca, diciamo, della Microsoft, nel resto del mondo le emozioni positive prevalgono comunque quasi ovunque. Negli Stati Uniti, diciamo, un pochettino questa cosa si è affievolita perché la tecnologia viene utilizzata regolarmente, ma con parecchia preoccupazione dagli americani. Lo studio, infatti, ha coinvolto finora 37 paesi con circa 1000 persone intervistate in ciascun paese e prevede di arrivare complessivamente a 140 paesi. Misura, diciamo, già 5 cose: quanto si conosce l'intelligenza artificiale, quanto la si usa, che cosa si prova, che effetti ci si aspetta e quanto magari ci si fida dell'intelligenza artificiale. I numeri generali sono più tranquilli di quanto farebbero pensare i titoli sull'apocalisse. Insomma, in media l'81% delle persone sa che questi strumenti esistono, ma solo il 43% li usa davvero. L'emozione più diffusa non è la paura, ma la curiosità, che riguarda il 64% delle persone e vince in 29 paesi. Beh, l'entusiasmo vero e proprio è più tiepido, il 39% che si dice felice, il 34% eccitato addirittura. In 34 paesi su 37 le emozioni positive superano quelle negative. Le eccezioni sono 3 e sono un gruppo piuttosto strano: Stati Uniti, Egitto e Palestina. Gallup descrive quindi il rapporto con l'intelligenza artificiale come una scala. Prima si sente parlare della tecnologia, poi si prova e infine si usa sempre più spesso, e salendo di solito cresce anche la fiducia, migliora l'umore e aumenta anche l'ottimismo sul futuro. Di solito, appunto, perché questa cosa non vale ancora, come avrete capito, un po' per tutti.

0: Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso si parla di TikTok. Ebbene sì, insomma, TikTok ha accettato di pagare una sanzione di ben 12,7 milioni di sterline nel Regno Unito per la violazione della privacy dei minori. L'azienda cinese, che ha inoltre sottoscritto un accordo da 100 milioni di dollari con il procuratore generale dell'Alabama, ha promesso anche l'introduzione di misure per ridurre la dipendenza dal social network. Alcune sono, diciamo, simili a quelle che sono state suggerite da Meta. L'Information Commissioner Office, appunto, del Regno Unito, che equivale al nostro garante della privacy, aveva inflitto a TikTok questa sanzione di 12,7 milioni di sterline a maggio 2023 per gravi violazioni della legge sulla privacy, tra cui il trattamento illecito dei dati personali dei minori. TikTok non ha effettuato dei controlli adeguati per individuare e rimuovere dalla piattaforma i minori di 13 anni, non ha fornito delle informazioni chiare sulle modalità di raccolta, utilizzo e condivisione dei dati. L'azienda cinese ha inoltre omesso di acquisire il consenso dei genitori, nonostante, ecco, sapesse benissimo che i minori di 13 anni utilizzavano questa piattaforma. TikTok quindi ha deciso di ritirare il ricorso, accettando quindi di pagare la sanzione. L'azienda ha inoltre ritirato il ricorso contro la richiesta di informazioni sull'uso dei dati degli utenti con età compresa tra i 13 e i 17 anni per i suoi sistemi di suggerimenti. Quindi ora l'indagine comunque sta continuando, un'indagine che, ricordo, era stata già avviata a febbraio del 2025.
1: Radio Vicenza.

React fa solo una cosa, ma la fa bene. Basta selezionare, ecco, con il dito la parte della foto che si vuole nascondere e l'applicazione la trasforma immediatamente in un'area pixelata, magari come i volti dei testimoni dei servizi dei telegiornali, targhe, indirizzi sui pacchi, codici fiscali, il volto magari dell'amico che ti ha chiesto di non comparire nella foto della festa. Tutto quindi può sparire sotto quella specie di mosaico digitale. Niente di rivoluzionario, per carità, comunque, ecco, qualunque applicazione di fotoritocco questo lo fa da anni, ma averla, diciamo, lì direttamente nell'app è molto più comodo e le cose cambiano decisamente.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: E anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con la trasmissione Radio Web, il nostro magazine di tecnologia, dove abbiamo ascoltato tutte le notizie più interessanti, abbiamo un po' ripercorso i momenti diciamo salienti del nostro programma. Grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, come sempre, vi rinnovo l'appuntamento a lunedì su questa radio. Intanto l'augurio di trascorrere un buon fine settimana.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo

0: essere Tony triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Radio Vicenza.
6: Meteo. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Vicenza. Vediamo che tempo farà sul nostro territorio. Sulla provincia vicentina la giornata di oggi, sabato, si apre con nuvolosità irregolare e alcune schiarite più ampie in pianura. Al mattino non sono attese precipitazioni significative. Nel corso della giornata le nubi potranno aumentare, soprattutto verso la pedemontana, dove sarà possibile qualche debole pioggia. Sul vicentino la probabilità di precipitazioni resterà invece contenuta. Le temperature saranno in aumento durante il giorno. A Vicenza in pianura la minima si attesterà intorno ai 13 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 22 gradi. Sui settori montani i valori saranno più bassi. In sintesi, un sabato nel complesso discreto, con alternanza tra nuvole e schiarite e qualche possibile disturbo nelle zone settentrionali. Da Radio Vicenza è tutto, vi auguriamo un buon sabato e una piacevole giornata.
5: Meteo, in collaborazione con...
7: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
8: All the hits. Your hit music station.
5: Radio Vicenza.
8: Weekend.
5: More music. Radio Vicenza.
9: Top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
6: Che cosa?
5: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
6: A me sembra normale.
5: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
7: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Posizione l'app gratuita Infoviaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15, in onda nel weekend, insieme a Roberto Donato.
1: Numero 14.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Le 15 più suonate.
3: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15, insieme a Roberto Donato.

0: pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Pubblicità.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un terminal petrolifero a Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
5: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio e i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump a termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
4: Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale sorrentina, pesanti allagamenti per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio, infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Lorenzo Villanetti.
6: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
7: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare di l'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
6: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa a Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: parlarmi più d'amore.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Ecco il nostro appuntamento con il meteo del territorio. Sulla provincia vicentina prosegue una giornata variabile, con alternanza di nuvole e schiarite. Dopo una mattinata senza precipitazioni, nel pomeriggio e in serata non si esclude qualche pioggia debole e isolata, soprattutto verso la pedemontana e le prealpi, mentre sulla pianura il rischio resta più contenuto. Le temperature sono ancora miti per il periodo. A Vicenza città sono attesi valori intorno ai 15 gradi nelle ore più fresche e massime prossime ai 23-24 gradi. In serata però le temperature tenderanno a scendere. Per domani domenica ci aspetta ancora tempo variabile, con possibili nebbie locali sulla pianura nelle ore notturne e al primo mattino, in successivo dissolvimento. Le piogge, se presenti, saranno generalmente deboli e sporadiche. Da Radio Vicenza per ora è tutto, buon sabato e appuntamento al prossimo bollettino.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.
4: More music.
0: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Domenica.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
5: A chi?
4: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
5: A me sembra normale.
4: Ma no! No, il prezzo, 2,69 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque connettiamo forte.

Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce

0: Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Vai da Alia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Alì, migliora la vita.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste. Segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit. I miss you.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Ecco, iniziamo così in mezzo alla pioggia e ragazzi, lo sento. Allora, siamo in diretta su Radio Vicenza anche oggi e ormai ultimi scampoli di mare qui a Ibiza, dove abbiamo trascorso un'altra settimanina e dove c'è stato una specie di uragano. Devo dire che intanto buongiorno, energia, siamo sulla Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana, questo appunto è il nostro appuntamento energia, anzi vi racconto un po' la storia di Ibiza, perché veramente con l'uragano che c'è stato qua alle Baleari si sono stradivertiti i ragazzi che erano di Ibiza, ma soprattutto gli inglesi che hanno trovato svariati modi per divertirsi, tra i quali

regia su Radio Vicenza. Allora, vi stavo raccontando, abbiamo tutto l'inverno per parlare di Vicenza, della provincia dell'Altopiano di Asiago. Infatti poi vi diremo un po' di cose dell'Altopiano di Asiago. E allora continuiamo a parlare per il momento di dove siamo in questo momento, e cioè delle Baleari. Allora, intanto vi ho raccontato all'inizio, in apertura, che c'è stato un uragano pazzesco. Ultimamente ce ne sono spesso qui da queste parti, e lo sport preferito dei ragazzi inglesi a Sant'Antonio, ma anche in centro ad Ibiza, è quello di prendersi i materassini gonfiabili e di scivolare nelle varie vie accompagnati dalla corrente dell'alluvione sulla strada, e veramente godereccio vederli scendere e tutti sorridenti. Poi c'è stato al Mambo, qui a Playa del Bossa, dove addirittura ballavano tutti sotto la pioggia. È stato veramente fantastico, ragazzi. Chiusura Ibiza 2026, torniamo in diretta tra poco, Radio Vicenza. Sono

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene.

Eresia, eccoci qua come ogni sabato in diretta alla radio. Oggi siamo a Playa del Bossa e vi ricordo che stasera torneremo in quel di siamo in un'altra isola adesso, non so se avete visto i nostri spot su Instagram, su Facebook. Praticamente abbiamo sbagliato isola, prima siamo venuti a Formentera, poi siamo venuti a Ibiza, ma stasera saremo a Isola Vicentina, ragazzi, Almada Caffè Isola, dove c'è un grande appuntamento dedicato alla musica degli anni più belli. Vi ricordo che si può anche cenare, quindi potete anche chiamare il Mada Isola e cenare abbondantemente, diciamo, prenotando per tempo. Bene ragazzi, vi aspetto quindi stasera, speriamo che il volo arrivi in tempo, c'è già capitato qualche oretta di ritardo, se no faranno meno di noi, no? E avremo con noi, ci sarò anch'io, Mock. Torniamo tra poco. They don't know.

Eresia, Radio Vicenza, Aldo Fontana, eccoci qua. Allora, abbiamo appunto approfittato degli ultimi giorni di mare. Devo dire che se rimanevamo a Jesolo, però siamo venuti per le chiusure, tutti i party di chiusura che ci sono stati all'Universe, al Pacià, come si chiama, scusa? Ushuaia, naturalmente, Amnesia, eccetera, eccetera. E devo dire che abbiamo approfittato di questa roba qua, no? Ma ci saremmo divertiti tantissimo e avremmo preso un sacco di sole anche nella nuova Miami a Jesolo Lido. Cioè, la nuova Miami a Jesolo Lido è davanti al Falkensteiner, ragazzi, dove stanno costruendo una torre grandissima, ne ha parlato anche il TG1, e dove speriamo di tornare presto. Vi dico quando torniamo là? Torniamo domani sera, saremo a Jesolo per la chiusura di questo grande locale, di questo bellissimo locale in via Baffile, e cioè Divino Jesolo, solo ostriche e champagne. L'altro giorno è entrata una signora e ci ha chiesto: è vostra la Smart? No, noi abbiamo solo Lamborghini, Ferrari e Bentley. Vai, ragazzi!

0: Dance Music Station.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo del territorio. Sulla provincia vicentina prosegue una giornata variabile, con alternanza di nuvole e schiarite. Dopo una mattinata senza precipitazioni, nel pomeriggio e in serata non si esclude qualche pioggia debole e isolata, soprattutto verso la pedemontana e le prealpi, mentre sulla pianura il rischio resta più contenuto. Le temperature sono ancora miti per il periodo. A Vicenza città sono attesi valori intorno ai 15 gradi nelle ore più fresche e massime prossime ai 23-24 gradi. In serata però le temperature tenderanno a scendere. Per domani domenica ci aspetta ancora tempo variabile, con possibili nebbie locali sulla pianura nelle ore notturne e al primo mattino, in successivo dissolvimento. Le piogge, se presenti, saranno generalmente deboli e sporadiche. Da Radio Vicenza per ora è tutto, buon sabato e appuntamento al prossimo bollettino.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
0: Weekend.
1: More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops.

te l'ho più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: migliore musica.
1: Abbiamo finito la prima parte, ancora da Playa del Boss e Nevisa, Aldo Fontana, Energia su Radio Vicenza, la radio che parla della vostra città, della vostra provincia, ma parla di tutto il mondo. E per fortuna non siamo stati presenti a Vicenza la scorsa settimana. Questa settimana invasa da questi energumani. E infatti abbiamo la fortuna di poterci spostare, ogni tanto scappiamo. Bene ragazzi, ci vediamo stasera, ma da Isola, torniamo nell'isola, non dall'isola di Formentera, non dall'isola di Ibiza, ma a Isola Vicentina. Vai ragazzi!

0: sia il pomeriggio con Aldo Fontana. Pubblicità.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
0: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:59.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hits music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è

Seconda parte in diretta alla radio su Radio Vicenza con Aldo Fontana, ci stiamo recando, tra parentesi, stasera chiude anche l'amnesia con il grande Franco Boiraghi, che salutiamo, e infatti non l'abbiamo visto all'aeroporto perché stasera sta lavorando l'amnesia. In diretta da Ibiza, ragazzi, su Radio Vicenza, Aldo Fontana, energia, stiamo tornando perché stasera saremo naturalmente al Mada di Isola Vicentina, c'è la cena e poi c'è il dopo cena, quindi veniteci a trovare, e intanto diamo la linea allo studio al nostro grande Maurizio. Vai, Maurizio!

Siamo in diretta alla radio su Radio Vicenza, in rientro, stiamo correndo, siamo in ritardo. Allora, com'è a Vicenza? Ci hanno detto che è un po' nuvoloso, ci auguriamo di no, e noi comunque ci appresteremo ad atterrare tra 2-3 ore a Venezia. E vai ragazzi! A proposito di Venezia, voglio ricordarvi che domani saremo, ecco, arrivata con la moto, saremo in quel di Jesolo Lido, domani per gli amici che ci ascoltano in DAB, gli amici che ci faranno una girata a Jesolo, domani saremo al Divino per la chiusura della stagione estiva 2026 e 26. Vai ragazzi!

0: crescita.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

Anche oggi un grande saluto agli amici dell'altopiano di Asiago che ci ascoltano sui 101.7, che poi abbiamo scoperto questo, che noi i nostri 101.7 arrivano anche a San Pietro Valdastico, quindi dobbiamo mandare un saluto anche agli amici della Valdastico, e poi devo salutare gli amici della Rua. Vai ragazzi, vi ricordo anche che sabato prossimo, anzi lo ricordiamo più tardi, intanto mandiamo ancora grande musica su Radio Vicenza.

Radio Vicenza con Aldo Fontana. Vi ricordo, sabato prossimo saremo in quel di Tiene, Villa Fabris. Vi aspettiamo con gli amici della Proloco. Villa Fabris, una villa fantastica, grande musica insieme a Massimino, mentre finalmente se ne vanno fuori dalle balle questi, Massimino e Aldo Fontana naturalmente. Villa Fabris, Parco Villa Fabris, da non perdere, con Radio Vicenza. Vai ragazzi.

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Velocissimamente abbiamo finito anche oggi, noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo. Abbiamo sempre problemi, Maurizio, con la mail, cercheremo di riuscire a mandarti delle mail, perché abbiamo grandi problemi, sarà mica il telefono che abbiamo, no? Bene ragazzi, grazie a tutti, salutiamo anche gli amici dell'altopiano di Asiago, dove saremo presenti per la grande festa di Halloween a Rifugio Campomulo. Energia!
2: Yeah, you know.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da Ali a Ali per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E non

0: social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un termine al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
5: E di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio e i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un termine al petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump a termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
4: Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale sorrentina, pesante allagamento per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Lorenzo Villanetti.
6: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le due romane e si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto alla vigilia Chivu respinge ogni pressione.
7: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di mettersi la medaglia al collo, la corona sulla testa.
6: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo quello dei bomber Duvikas Malen. In altre parole, semplicemente Como Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monserice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E

0: 8. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza, ecco il nostro appuntamento con il meteo del territorio. Sulla provincia vicentina prosegue una giornata variabile, con alternanza di nuvole e schiarite. Dopo una mattinata senza precipitazioni, nel pomeriggio e in serata non si esclude qualche pioggia debole e isolata, soprattutto verso la pedemontana e le prealpi, mentre sulla pianura il rischio resta più contenuto. Le temperature sono ancora miti per il periodo. A Vicenza città sono attesi valori intorno ai 15 gradi nelle ore più fresche e massime prossime ai 23-24 gradi. In serata però le temperature tenderanno a scendere. Per domani domenica ci aspetta ancora tempo variabile, con possibili nebbie locali sulla pianura nelle ore notturne e al primo mattino, in successivo dissolvimento. Le piogge, se presenti, saranno generalmente deboli e sporadiche. Da Radio Vicenza per ora è tutto, buon sabato e appuntamento al prossimo bollettino.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza.
4: Weekend.
5: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
9: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
10: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
11: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
12: Time o'clock.
13: Sono le 20.
1: Ora esatta, in collaborazione con
12: è l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
13: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
14: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
13: Radio Vicenza.
16: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
8: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Da Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
5: Radio Vicenza.
0: Radio VIP Vicenza Party. Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste. Segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Back to me. You played that.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.

0: sono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.